Tu non decisi mai, tu non decisi mai, tu non decisi mai. No, non decisi mai, je ne vuoi plorare.